poi gli absogna, mebbi boutique e pandellogna, che cazzo stresci murmurisi, amici casu ta pepogna, cazzo spernai a ti blatia, sto chioschi